0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: tequila guaraná.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: stare insieme
1: nel bene e nel male.
2: RVA, Radio Voce Amica.

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo va.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così, è così.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

mano. Ci ho visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Anna Solatia, dolce e palese. Ti amo ancora, ti amo ancora, così come sempre.
3: L'amore sia lodato.
2: L'amore sia lodato. Anna Solatia, dolce e palese.

ti amo ancora.

0: Vai bello!
1: Perché la folla strippa se tiriamo sul bordello?
2: Se facciamo noi il macello!
3: Se non ti va!
0: Vai bello!
1: Tornatene a casa!
2: Non ci sarà polemica o risposta!
4: La spaghetti funk basta!
5: DJ Enzo della Spaghetti Funk si introduce con il vai bello! SF la mia custile, faccio quel cazzo che voglio! Resta composto al tuo posto, perché nessuno vuole il tuo cazzo di spazio! Per 15 anni mi son fatto il culo nell'hip hop e nessuno mi ha mai regalato un cazzo! Quindi porta rispetto, perché quello che smazzo lo pesco dal mio cazzo di pozzo. Dimensione massiccia, vero hip hop, vai bello, mi ripeto,

sono quasi tutti uguali. La differenza adesso falla tu.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni. Secondo Giuseppe Conte, nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
3: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zohran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
2: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
3: Una cena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni, presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
2: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del Rosso. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
3: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di NewGuard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
2: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen, secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 la Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol, a un passo dalla rimonta. Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
4: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Rosa, dammi fratello, ma se vuoi togliere anche oggi, stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni. Secondo Giuseppe Conte, nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
3: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'AIA.
2: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, 11enne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
3: Una cena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nell'abitazione dei nonni, presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
2: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del Rosso. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
3: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di NewGuard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Baracchini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
2: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen, secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol a un passo dalla rimonta. Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Buona domenica 19 luglio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande e Santa Aurea. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: non adoperare altro profumo che il fascino dei tuoi pensieri. Insomma, un invito a valorizzare la propria interiorità più che l'apparenza. E ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1374 moriva ad Arcua il poeta e scrittore Francesco Petrarca. Avrebbe compiuto 70 anni il giorno seguente. Nel 1900 entrava in servizio la metropolitana di Parigi. Nel 1925, dopo essere stato il primo italiano a conquistare la gara francese, il ciclista Ottavio Bottecchia trionfava per la seconda volta consecutiva al Tour de France, che sempre oggi, ma nel 1952, veniva vinta da Fausto Coppi, fresco vincitore anche del Giro d'Italia. E nel 1969, alle 17:21 ora di Greenwich, l'Apollo 11 entrava nell'orbita lunare. Nel 1975 a Castelnuovo del Garda si inaugurava il parco divertimenti Gardaland, il primo in Italia ad orientamento ludico. Nel 1985 il cedimento di un bacino fangoso nel comune di Tesero, in Val di Stava, provocava una delle più gravi catastrofi italiane, in cui perdevano la vita 268 persone. Nel 1992, in via D'Amelio a Palermo, un'autobomba vicino alla casa della madre uccideva il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della sua scorta. 30 anni fa, nel 1996, i Giochi Olimpici di Atlanta alla cerimonia inaugurale avevano un ultimo tedoforo d'eccezione, il pugile Mohamed Ali. Nel 2001, nel deserto del Chad, veniva ritrovato il teschio di un ominide databile a 6 milioni di anni prima dell'Homo sapiens. E nel 2017, Despacito, di Luis Fonsi e Daddy Yankee, conquistava il primato di ascolti in rete con 4 miliardi e 380 milioni di riproduzioni in soli 6 mesi. Sono nati il 19 luglio, nel 1834 il pittore Edgar Degas. Nel 1924 l'imprenditore simbolo della lotta alla mafia Libero Grassi. Nel 1945 il dirigente sportivo Gianni Petrucci. Nel 1947 il chitarrista e compositore Brian May. Nel 1949 il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Nel 1950 l'attrice Fioretta Mari. E nel 1951 il regista Abel Ferrara. Nascevano oggi anche gli attori Lucrezia Lante della Rovere nel 1966, quindi oggi sessantenne, Roberto Farnesi nel 1969 e Luigi Esposito del duo Gigi e Ross nel 1978, il politico e sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel 1966, quindi sessantenne, e per chiudere il rapper Rancore, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 19 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Voce Amica.
4: La tua radio.

in FM da Verbicaro.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome.

ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena. Preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni. Secondo Giuseppe Conte, nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
4: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'AIA.
3: Torniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
4: Una scena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
3: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del Rosso. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
4: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di NewGuard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
3: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen, secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. E nel calcio, l'Inghilterra si prende il terzo posto nel Mondiale 2026. Pazzo 6-4 alla Francia nella finalina. Primo tempo horror per gli uomini di Deschamps, che vanno sotto di 4 gol con le reti di Rice, Konsa e Saka. Mbappé si accende nella ripresa, anche Barcola in gol a un passo dalla rimonta, Saka allunga su rigore all'87esimo. Dembélé nel recupero accorcia nuovamente, ma poi Bellingham chiude i conti al 97esimo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbi.

0: Caro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia. Sono cresciuto.

0: non ti scordare di me, di noi.
1: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò, e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa,
0: guarda quanta gente c'è,
1: bocca chiusa.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.

la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di un cane.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Nuovi attacchi americani contro le strutture militari iraniane. Teheran considera definitivamente conclusa l'intesa con Washington e colpisce basi statunitensi in Kuwait. Maxi raid russo su Kiev con almeno un morto e 7 feriti, mentre l'Ucraina attacca obiettivi in Russia e Crimea. Arrestati a Miami i fratelli Tate su richiesta della Gran Bretagna. Nuove tragedie in acqua, una bambina muore in piscina a Milano Marittima, uno zio e il nipotino annegano nell'Adda. La famiglia Roggero interviene sul precedente giudiziario del 2005 a Milano, interrotto ieri per la grande nel concerto di Bad Bunny. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Ali al-Salem.
3: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e i ipersonici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
2: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. Due fratelli ex campioni di kickboxing sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
3: Veniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne, rimasta impigliata con i capelli nella pompa di espirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto. Il bambino soccorso è trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo e deceduto successivamente.
2: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione gioielliere trasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva, ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
3: Una violenta tempesta di pioggia e grandine ha costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'Ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area, dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato, i biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen, per il pilota italiano la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il sole su tutte le regioni. Nel corso del pomeriggio saranno possibili deboli rovesci o isolati temporali sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, lungo le Alpi orientali e sulle aree appenniniche tra Liguria ed Emilia. Sul resto del settentrione il tempo si manterrà stabile. Al centro la mattinata trascorrerà con cieli sereni o al più velati. Durante le ore più calde si svilupperanno nubi lungo tutta la dorsale appenninica, con rovesci e temporali che potranno estendersi anche alle pianure del Basso Lazio. Sulla Sardegna invece continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni anche temporalesche su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Gargano. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente dalla tarda serata. Sulla Sicilia e sul resto della Puglia il tempo resterà invece generalmente stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature minime saranno in aumento al nord, lungo l'Appennino centro-meridionale e sulla Puglia, mentre subiranno una lieve diminuzione sul Triveneto. Altrove non sono previste variazioni significative. Le massime caleranno su gran parte del nord, fatta eccezione per la Liguria, dove saranno in lieve aumento. Al centro il calo sarà più evidente sulle regioni adriatiche, mentre Toscana e Sardegna registreranno un lieve aumento, e Lazio valori pressoché stabili. Al sud le massime diminuiranno su Molise e Puglia, aumenteranno su Campania e Sicilia e resteranno sostanzialmente invariate su Calabria e Basilicata. I venti saranno deboli a regime, variabili su tutto il paese, con locali rinforzi dei quadranti settentrionali lungo le coste del Medio e Basso Adriatico e sulle due isole maggiori. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale orientale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente mossi. Con il meteo per il momento è tutto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

vissuto ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai, viviamo oggi nel

entra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. L'Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Al-Salem.
3: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e i ipersonici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
2: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
3: Veniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne, rimasta impigliata con i capelli nella pompa di espirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto. Il bambino soccorso è trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo e deceduto successivamente.
2: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere strasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari, non si trattò di una spedizione punitiva, ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
3: Una violenta tempesta di pioggia e grandine costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny ad Ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area, dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato. I biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen. Per il pilota italiano è la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

Questo non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

Allo specchio ti vedo mentre piango, tu ridi. Tutto quello che è stato, oramai non ci credi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

poco sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi un dito, sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scaricavi a

parti da te stesso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce.

Al mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

in mezzo al traffico impazzito. Chiudo gli occhi e ti rivedo al sole. Un'estate indimenticabile.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Nuovi attacchi americani contro le strutture militari iraniane. Teheran considera definitivamente conclusa l'intesa con Washington e colpisce basi statunitensi in Kuwait. Maxi raid russo su Kiev con almeno un morto e 7 feriti, mentre l'Ucraina attacca obiettivi in Russia e Crimea. Arrestati a Miami i fratelli Tate su richiesta della Gran Bretagna. Nuove tragedie in acqua, una bambina muore in piscina a Milano Marittima, uno zio e il nipotino annegano nell'Adda. La famiglia Roggero interviene sul precedente giudiziario del 2005 a Milano, interrotto ieri per rallentamenti nel concerto di Bad Bunny. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: sacco e non succede proprio niente.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. Ad Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Ali al-Salem.
3: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e i personici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
2: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
3: Veniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne rimasta impigliata con i capelli nella pompa di espirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto, il bambino soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo è deceduto successivamente.
2: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere estrasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roger è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
3: Una violenta tempesta di pioggia e grandine ha costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny ad Ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area, dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato, i biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila è Max Verstappen. Per il pilota italiano è la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

hai tra le mani un cuore

0: Radio Voce Amica.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia. No.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
2: Nuovi attacchi americani contro le strutture militari iraniane. Teheran considera definitivamente conclusa l'intesa con Washington e colpisce basi statunitensi in Kuwait. Maxi raid russo su Kiev con almeno un morto e 7 feriti, mentre l'Ucraina attacca obiettivi in Russia e Crimea. Arrestati a Miami i fratelli Tate su richiesta della Gran Bretagna. Nuove tragedie in acqua: una bambina muore in piscina a Milano Marittima, uno zio e il nipotino annegano nell'Adda. La famiglia Roggero interviene sul precedente giudiziario del 2005. A Milano, interrotto ieri per la grande nel concerto di Bad Bunny. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. Ad Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Ali al-Salem.
1: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e i personici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
0: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta Manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da 3 donne.
1: Veniamo in Italia. Nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne rimasta impigliata con i capelli nella pompa di espirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni, di nazionalità indiana, si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto, il bambino soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo è deceduto successivamente.
0: La famiglia di Mario Roger interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere estrasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roger è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
1: Una violenta tempesta di pioggia e grandine ha costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'Ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area, dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni, e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato. I biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila Max Verstappen. Per il pilota italiano è la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Shadows Light. Dalla sede dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai, ma tu lo sai, lo sai che c'è Andrea Lombardo qui con noi.
1: Ma sì che lo so, it. Oh. Ma ciao, sono tornato e mi sento emozionato come il primo giorno in radio.
0: Ragazzi, che bellezza, ragazzi, che bellezza. Ormai ci avevamo perso le speranze,
1: no,
0: invece...
1: Vai. Io ho lavorato nella Subarb.
0: Hai lavorato nella
1: nei
0: Subarb.
1: Sotterranei della radio.
0: Lì hai scavato sì. Ancora nello studio bunker.
1: Ma sai perché? Perché mi avevano detto che c'era un tesoro sotto la sede dell'antico borgo San Giovanni.
0: Ah, eccola.
1: Però quando sono arrivato in fondo, sì? Ho trovato un cartello. Il tesoro già ce lo siamo pigliato. Questo sai cos'è? Perché uno racconta le bugie, inventa tante scuse. Proprio di questo oggi si parla.
0: Eccola, perché tu hai inventato tante scuse, sì. Ogni volta.
1: Oggi sono stato,
0: sono via, sono fuori. E oggi parliamo proprio di queste bugie. Cerchiamo di capire che cosa e quali sono le bugie più assurde.
1: Esatto, esatto.
0: Per giustificare un ritardo o una qualsiasi cosa, no?
1: Esatto, e intanto che fa? Parte sempre la sigla, questa cosa non è cambiata. Eh no.

0: Hai capito? Ci manchi solo tu e adesso sono tornato
1: ora
0: pure
1: ci
0: io.
1: Ci siamo tutti, ci siamo al completo, i Senza Radio, lui, Andrea Lombardo, io, Angelo Franzone, ritorniamo in quello che è la naturale conduzione dello Shadow Slide.
0: Esatto, quella, non posso dire a grande richiesta, ma quella con qualche richiesta ci avete detto, ma come mai c'è la conduzione in solitaria? Perché noi abbiamo una missione, la portiamo avanti, faccio i complimenti a quell'Angelo Franzone. E nella nostra storia è successo più volte che magari per motivi
1: succede.
0: Personali ci si è assentati.
1: In 25 anni di carriera magari succede che qualche periodo sia stato condotto in solitaria, ma
0: succede
1: bella.
0: Che lo Shadow Slide invece continua comunque e sempre. Oggi si parla come sempre, il Canavaccio lo conoscete amici, si prende un argomento, lo si mette in luce, insieme ne ridiamo delle ombre, perché poi insieme cosa possiamo fare io e te?
1: Non è che possiamo... facciamo solo ridere, ecco questo.
0: Va bene, ci ridono dietro ed è diverso un po' il discorso, ma si parla di bugie, forse anche a fin di bene o forse che reputiamo inutili pur di difenderci da qualche accusa.
1: Quante volte nella vita vi siete ritrovati a dire qualche bugia per giustificare un ritardo, per saltare un impegno che non volevate così onorare e quindi... questa cosa
0: esatto succede, ad esempio, che è classico, credo sia la percentuale altissima, oggi sto male, non vado al lavoro e poi becchi al bar il tuo datore di lavoro
1: e quella sì che è una bugia.
0: E a voi è mai successo? Ditecelo pure.
1: Sì.
0: O come diceva il saggio che non sapeva parlare italiano bene, dicetecelo pure,
1: dicetecelo voi. intanto noi abbiamo l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa rilassare, quello che vi fa ballare, e cominciamo subito con questa grande hit.

0: sun.
1: Date cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di

0: Hai capito l'angolo Tunz Tunz?
1: Questo serve come, come scioglimento, come benvenuto, no? Ti sciogli un po' i muscoli, ti metti lì e poi ti ascolti la puntata di Shadow Slide in scioltezza.
0: Un po' quello che succede nei vari villaggi italiani e non solo, del famoso risveglio muscolare.
1: Esattamente.
0: Consentitemi, esiste ancora ora e se lo fate a volte fa anche bene.
1: Io
0: l'ho fatto di recente.
1: Sì, infatti ti sei preso il colpo della strega.
0: sì, quelli sono risvolti. Attenzione che oggi, amici, questo è lo Shadow Slide con i Senza Radio in studio alla vecchia maniera, nella old school, quando eravamo insieme e lo siamo ancora, che dir si voglia. Il paradosso moderno della bugia qual è?
1: Oh.
0: Che oggi, con tutte queste nuove, moderne, consentitemi, tecnologie, siamo lì a inventare bugie anche per iscritto.
1: Cari miei, e devi essere ancora più previdente, no?
0: Perché
1: con tutte queste situazioni, sai che nel telefono magari tu dici una bugia, sono in quel posto lì, invece sei da tutt'altra parte. Sai che c'è l'applicazione,
0: sì,
1: che
0: si
1: vero. Può sapere dove sei, cosa fai, e quindi attenzione anche a
0: oggi
1: dire
0: è
1: le bugie,
0: più difficile dire le bugie.
1: È già.
0: È più facile articolarle, ma è più difficile, diciamo, poi farle diventare realtà. Attenzione che dice il saggio, e questo
1: ecco,
0: è una,
1: il saggio.
0: Questa è una frase che ho inventato io, anche se non sono saggio.
1: Sì.
0: Per fortificare una bugia ne devi dire due, perché due bugie fanno una verità.
1: Bene, sì, perché praticamente esatto, tu continui, esatto. E allora se ne dici anche tre, la verità diventa ancora più forte.
0: Però se non ti ricordi poi la prima, so cazzi. Detto ciò, musica per noi.

0: E la musica la fa da padrona qui allo Shadows Light, luci
1: come
0: ombre della
1: sempre.
0: Vostra e della nostra vita. Il
1: come
0: niente di
1: sempre.
0: Serie che avanza, insomma, nella radiofonia italiana.
1: Come sempre, d'altronde, no? Perché lo Shadows Light, in fondo, che cos'è? È un pretesto. Un pretesto sì. per ascoltare la più bella musica di ieri, di oggi, del domani.
0: Esatto, esatto, perché tra l'altro chi ci conosce da tempo lo sa, ma se ci conosci amico all'ascolto solo da oggi lo scoprirai, a volte e spesso e volentieri abbiamo anche tanti artisti nuovi, insomma, da farvi ascoltare, ne parleremo e ne ascolteremo dopo. Intanto che succede? Succede che praticamente si parla oggi di bugie, quelle bugie che, per le quali non vai a finire sicuramente in un giudizio civile o penale, ma attenzione però, le bugie inficiano la vita.
1: È vero.
0: E a volte hanno un effetto boomerang.
1: No, c'è il grande classico, no? Per dire, ho avuto un guasto alla macchina.
0: Eccala.
1: Ora, con l'intelligenza artificiale, bisogna stare anche attenti a questo, perché le macchine sono intelligenti, no? Io immagino, che so, una macchina che si collega direttamente con quello che è la centrale operativa del tuo luogo di lavoro, e se tu dici ho avuto un guasto alla macchina e non è vero, con l'intelligenza artificiale la macchina ti dice no, io funziono benissimo.
0: Lo dimostri, ti dicono oggi.
1: Ecco, mi porti la fattura del meccanico.
0: Esatto, con l'orario, lo scontrino. È difficile fare i bugiardi.
1: È un mondo difficile.
0: Un consiglio, ragazzi, fra tutti, potrebbe essere: siate sinceri e così non avete.
1: È vero.
0: La bugia ti crea quel senso di colpa. Se poi mi scoprono?
1: Perché poi.
0: Poi non mi ricordo che bugia ho usato.
1: Allora, per sostenere una sola bugia, tu devi poi costruire un intero castello di bugie, no?
0: Ed è un castello di sabbia, perché è facile da sgretolarsi. Parlare di castelli di sabbia in piena estate fa anche un suo fascino. Per noi piccola pausa e torniamo subito.
1: Oh yeah, Shadows Light, state con noi!

0: vedi che brani di rientro, ce l'abbiamo solo noi, qualcuno potrebbe dire.
1: Ah, questo è solo, sempre e comunque Shadows Light.
0: Esatto, detto ciò, che parte dalla regia sottofondi, è tornata anche la regia.
1: Hai visto? Siamo tornati tutti
0: col costume da bagno e l'infradito.
1: Ah,
0: il fatto, sai, qual è?
1: È stata la Seisha.
0: Che non la Seisha. Il fatto è che ha ancora il costume intriso di cloro di piscina.
1: Ah, quindi non è stata la Seisha, ma è stata al
0: piscina. Va bene, si dice e si narra che alle Seychelles c'è molta puzza.
1: Ah sì,
0: che battuta infelice.
1: Perché, scusa, ora devi spiegare.
0: Ci sono sei ascelle.
1: Ah, ok. Sei ascelle.
0: Non ce l'hai più il jingle.
1: Peccato.
0: Non
1: era
0: posso
1: bello,
0: assentarmi un attimo.
1: Hai capito. Vabbè, comunque parliamo di bugie qui a Shadows Light, perché si parlava di quelle che sono. Io mi ricordo quando ero bimbo, per esempio, inventavo scuse creative, no? Non facevo i compiti.
0: Tu sei stato sempre un tipo creativo.
1: Sì. E arrivavo a scuola e dicevo che, insomma, sai, tipo, cosa ti inventavi lì sul momento? Il cane mi ha mangiato il quaderno dove avevo fatto i compiti.
0: Ah, guarda, un cane che ha fame di conoscenza.
1: Ma i miei professori, i miei insegnanti, sapevano che io non avevo.

0: un cane.
1: Ecco, perché i genitori parlano troppo.
0: E quindi dici, ma tu il cane non ce l'hai. E allora lì si inventava ancora. E dice, no, sai, è venuto Marco che ha portato il suo di cane e quindi ha visto il mio quaderno e l'ha mangiato.
1: E tutti a dire, ma Marco non ha un cane. Le bugie hanno le gambe corte. Attenzione, poi c'erano quelle clamorose, a volte in alcune scene dei film si vedono, non ho potuto uscire perché è morta mia nonna.
0: Mamma, quante volte, quante ossi, poveri nonni, quante volte
1: muoiono. Resuscita, mamma mia. Va bene, intanto ovviamente un programma radiofonico, non può mancare la musica. Che arriva
0: Moseca.

0: E quindi abbiamo deliziato le vostre orecchie. E poi lo sapete che lo Shadow Slide è fatto di hits, non solo brani del passato, brani del presente, e forse anche
1: abbiamo
0: brani
1: abituato i nostri ascoltatori ad avere un palato uditivo.
0: Sì.
1: Perché poi sai, il palato si trova nella bocca, no?
0: Aspetta, allora, dove ce l'hai il palato tu?
1: Il palato non sarebbe il gusto che tu quando assaggi qualcosa dici ah!
0: E tu assaggi dalle orecchie.
1: È un palato uditivo, la musica l'assaggi dalle orecchie.
0: Ah, okay. Ma è un eufemismo.
1: È qualcosa che...
0: Salutiamo tutte le eufemie all'ascolto per l'eufemismo. Questa è un'altra battuta, ma non parte di jingle.
1: No, da quando è tornata anche la regia?
0: Sì.
1: Sai che funziona che talmente le tue battute sono diventate, come dire...
0: Scontate.
1: Di una demenza assoluta che neanche il jingle, tanto per smorzare.
0: Se sfidiamo l'intelligenza artificiale con le battute peggiori, vinciamo noi.
1: Sì, sì, sicuramente. è perché quella si chiama intelligenza artificiale, mentre la nostra è il contrario, cioè è una deficienza. Cioè, e quindi...
0: pesante. Attenzione, che oggi si parla di bugie con Andrea Lombardo e Angelo Franzone in studio, alias I Senza Radio. Ricordiamo che abbiamo anche un sito. Sai che abbiamo un sito? E non è una bugia. www.senzaradio.com. Dicevamo, si parla di bugie e di come tra un po' le tecnologie, tra un po' la sfiga che uno si tira addosso, a volte c'è il fattore cosiddetto karma.
1: Il karma è che poi si collega sempre con la tecnologia, no? Perché che succede? Allora tu sei lì che dici sì, sto arrivando, ti mando la posizione. Anzi, chi ti aspetta magari per un appuntamento ti dice va bene, mandami la posizione. E tu sei ancora a letto, che fai? Come fai a mandare la posizione se poi risulti che sei a casa tua belle che a letto?
0: Esatto, quindi stiamo attenti a usare le geolocalizzazioni,
1: amici.
0: Ma attenzione che poi al di fuori, diciamo, della sfera tecnologica succede che tu te la butti, cioè dici sono arrivato tardi perché ho bucato una gomma. Esci poi dal lavoro e la buchi veramente.
1: Hai capito? È lì. Quello sì che si chiama karma. Perché tu hai detto la bugia e allora ecco la legge universale che ti punisce per la tua bugia. E quindi poi buchi davvero. Poi che dici? Ho bucato due volte.
0: Ecco, quindi devi ingigantire la verità di una bugia che ti sei ritorta contro. È un po' come l'effetto della legge di Murphy. Che tu, se hai una possibilità che qualcuno ti sgama dicendo una bugia,
1: qualcuno ti sgama.
0: Quindi stiamo molto attenti. Chiudo questo intervento perché pensavo, io prima nella mia ignoranza, che io nuoto a volte nell'ignoranza, pensavo che l'effetto karma delle bugie, che uno si sente dire una bugia e l'altro dice stai calmo, queste bugie. Era una battuta musica, grazie.
1: Sì. Te lo faccio io lo sacchetto.
2: State senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Eh sì, la musica riprende le sorti di questo programma. C'è gente che ancora mi minaccia per le battute che abbiamo fatto poc'anzi.
1: Sì, è vero, ragazzi.
0: Sui nostri canali.
1: Ma
0: diciamo,
1: ci mancavano, comunque. Ci mancavano le battute idiote che se sempre hanno un perché, no?
0: Esatto.
1: Perché così ti danno, come dire, modo.
0: Sì.
1: Di capire il tipo di intelligenza che qui a Shadows Light rasenta praticamente.
0: Oh, esatto, Shadows Light niente di serio, lo si sente, il programma ormai di storia ventennale con i Senza Radio in studio che siamo anche noi, ma attenzione perché poi parlando proprio di bugie, ogni puntata si prende un argomento, ormai lo sapete, e oggi si parla di bugie e non è una bugia che stiamo parlando di bugie.
1: Oh, quindi
0: ci sono i grandi classici.
1: Sai che c'è il paradosso del bugiardo,
0: cioè?
1: Se qualcuno magari l'avrà studiato a scuola, al liceo, lì studiano filosofia.
0: Ok.
1: E c'è il paradosso del bugiardo che dice che sì, è una cosa tutta particolare, la facciamo molto semplice,
0: vai,
1: no?
0: Vai.
1: Allora, io sono un bugiardo, io sto dicendo una bugia. Ora sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità? Ecco là il paradosso. Tu non sai mai se veramente io sto dicendo una bugia o sto dicendo la verità, perché tu dici: ah, stai dicendo una bugia perché sei un bugiardo.
0: E invece non lo sei.
1: E invece se io ti dico che sto dicendo una bugia, dovrei dirti la verità. Ma se sono un bugiardo, come faccio?
0: Sono di quei paradossi che tu ci pensi e ti scoppia il cervello.
1: Così è, così. Non te ne esci, non te...
0: Va bene. Parlavamo quindi di scuse, appunto, o di paradossi, e ci sono, oltre diciamo all'effetto karma di cui parlavamo e della tecnologia che ci è nemica, soprattutto quando vi fate selfie e fotografie, state attenti. Cioè, se state dicendo non esco oggi, sono già in pigiama,
1: oh,
0: e quello ti dice fatti un selfie, vediamo se è vero,
1: eccola,
0: o ti tieni un catalogo di foto da usare.
1: Ma poi c'è anche sta cosa, no? A proposito di questo, tanta gente che magari, per dire, a proposito di vacanze, ti dice: ah, sai, sono stato in quel posto fantastico, fa vedere le foto. Ma cosa fai quando devi far vedere le foto? Dici: ah, sai, ce l'ho a casa. Poi magari vai a casa la sera, stai lì a cercare di compilare una foto, ti fai aiutare dall'intelligenza artificiale,
0: ecco,
1: mettimi lo sfondo di quell'isola fantastica, e poi vai e porti la foto e fai vedere che sei stato in vacanza in un'isola fantastica, quando invece
0: quindi
1: sei,
0: diciamo,
1: stato...
0: che l'intelligenza artificiale aiuta i bugiardi?
1: Se la usi in quel modo, sicuramente l'intelligenza artificiale può aiutarti a dire le bugie e a sostenere le bugie.
0: Quindi possiamo dire, per la teoria del paradosso di poc'anzi, che l'intelligenza artificiale è una gran bugia.
1: Questa è la perla di saggezza dell'Andreone Lombardo, e su questa, ragazzi,
0: facciamo pausa.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica. RVA, Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni, le forze del CENTCOM hanno colpito strutture militari per la sorveglianza costiera, la difesa aerea, mezzi navali e depositi di missili e droni. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti e Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta Donald Trump. Ad Iran minaccia un'offensiva su vasta scala e attacca obiettivi americani in Kuwait. La guida suprema Khamenei promette di partire a Washington lezioni indimenticabili. L'esercito kuwaitiano afferma di aver intercettato missili e droni diretti verso il paese. Teheran sostiene di aver preso di mira il deposito di munizioni di Camp al-Adiri e radar della base aerea di Ali al-Salem.
4: Uno dei più massicci attacchi russi dall'inizio della guerra ha colpito Kiev durante la notte. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato oltre 40 missili balistici Iskander e i ipersonici Zircon. Il raid è durato circa 5 ore. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 7 feriti. Un edificio di 3 piani nel quartiere centrale di Shevchenkivsky ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. Danni anche ad abitazioni, uffici e un dormitorio. Le forze ucraine hanno intanto attaccato un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol e diversi obiettivi nei territori occupati. Colpite anche sottostazioni elettriche in Crimea. Il ponte che collega la penisola alla Russia è stato temporaneamente chiuso.
3: Andrew e Tristan Tate sono stati arrestati a Miami in seguito ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Gran Bretagna. Le accuse formulate negli Stati Uniti non sono state ancora rese note. Nel Regno Unito Andrew Tate è incriminato per stupro, tratta a scopo di sfruttamento sessuale, aggressione con lesioni personali e altri 19 capi d'accusa. I due fratelli, ex campioni di kickboxing, sono diventati influenti protagonisti della cosiddetta Manosfera, movimento online accusato di diffondere contenuti maschilisti e misogini. Avevano lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi in Romania nel 2015 dopo le prime accuse mosse contro Andrew da tre donne.
4: Veniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Ieri una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, 11enne rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono indagati per consentire gli accertamenti autoptici. Un'altra tragedia si è verificata ieri nel fiume Adda. Un uomo di 47 anni di nazionalità indiana si è tuffato per soccorrere il nipotino di 4 anni finito in difficoltà nell'acqua. Lo zio è morto sul posto, il bambino soccorso e trasferito in condizioni disperate all'ospedale di Bergamo è deceduto successivamente.
3: La famiglia di Mario Roggero interviene sul precedente giudiziario del 2005 relativo ad una lite con il fidanzato di una delle figlie. In quell'occasione il gioielliere estrasse una pistola e minacciò anche i genitori del giovane, patteggiando la pena nel 2007. Secondo i familiari non si trattò di una spedizione punitiva ma di una reazione dettata dall'istinto di protezione paterna. La famiglia sottolinea che l'episodio risale 21 anni fa, non ha alcun collegamento con la vicenda per la quale Roggero è stato condannato e non avrebbe influito sulla sentenza. I parenti denunciano quindi una nuova gogna mediatica e contestano le ricostruzioni diffuse negli ultimi giorni.
4: Una violenta tempesta di pioggia e grandine ha costretto ieri gli organizzatori a interrompere il concerto di Bad Bunny all'Ippodromo di Milano. Lo spettacolo era iniziato da circa un'ora quando il peggioramento del tempo ha reso necessaria l'evacuazione dell'area, dove erano presenti oltre 78.000 spettatori. Diverse persone sono rimaste lievemente ferite, colpite alla testa da chicchi di grandine di grandi dimensioni e sono state soccorse dal personale sanitario. Live Nation ha comunicato che il concerto non sarà riprogrammato, i biglietti saranno completamente rimborsati con modalità che verranno rese note nei prossimi giorni.
3: Chiudiamo con lo sport. Calcio: l'Inghilterra batte la Francia per 6-4 e conquista il terzo posto ai mondiali. I tre leoni tornano sul podio 60 anni dopo il titolo mondiale. Protagonista Saka, autore di una tripletta. Doppietta invece per Kylian Mbappé, che con 22 reti diventa il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo. Questa sera alle 21 ore italiana si gioca a New York la finalissima tra Spagna e Argentina. In Formula 1, Kimi Antonelli partirà dalla pole position al Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Al suo fianco in prima fila è Max Verstappen. Per il pilota italiano è la sesta pole della stagione. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia. Radio

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate,

0: Rientrati in studio degnamente, come sempre devo dire, perché qui poi sulle scalette dello Shadows Light, diciamo, non è tutto farina nel nostro sacco.
1: Perché
0: a volte siete voi con il vostro dire, il vostro scrivere, sai che il vostro starti vicino, che ci consigliate o ci trasmettete delle canzoni.
1: Sai che a proposito di essere i nostri ascoltatori, sì, è da qualche tempo ormai, e tu lo sai perché ci ascolti anche quando non ci
0: è
1: sei.
0: È vero.
1: E abbiamo lanciato questa cosa di far proporre ai nostri ascoltatori i brani. Per esempio delle nostre mini rubriche 80-90, no?
0: Esatto.
1: Ci sono tanti ascoltatori che vogliono ascoltare i propri brani. Allora voi mandate una mail a senzaradio@live.it.
0: Esatto.
1: Il titolo della canzone degli anni 80, il titolo della canzone degli anni 90, e noi vi accontenteremo.
0: Esatto, esistono tante pagine, citiamo oggi quella su Facebook. Potete anche scriverci con un messaggino lì. E non dite le bugie, però. Perché se scrivete siete bravissimi, già è una bugia.
1: Noi lo sappiamo e vi
0: infatti non è che
1: subito.
0: Ce lo scrivono spesso. Allora, parlavamo bene prima. Parlare bene di bugie è un paradosso, anche questo.
1: Che
0: la bugia è il male.
1: La bugia, effettivamente. Poi ci sono quelle a fin di bene, no? Cioè, nel senso, la bugia bianca.
0: Sì.
1: Una bugia brutta sicuramente è quella che magari dite al vostro partner.
0: Ecco.
1: Che ne so, magari dite, sai, vado, oggi sono al lavoro, faccio tardi, e invece fate tutt'altra cosa. Quella è una cosa brutta. Invece c'è quella, come dire, quella bianca, che la chiamiamo bianca perché è come se non dovesse far male, no? Come a dire, se volete comprare un regalo al vostro partner, allora avete bisogno di tempo e dite, oggi sono al lavoro, faccio tardi,
0: e gli fate la sorpresa,
1: e poi andate in giro per negozi per fare la sorpresa. Questa sarebbe una
0: cosa. Se siete più subdoli, fate coincidere una bugia bianca con una bugia vera per uscirne a testa alta. In che senso? Vengo in ritardo al lavoro, ritardate 2 ore, 1 ora fate le cose zozze, l'altra ora e così
1: lui concilia, no? Lui concilia il tutto,
0: cioè, così non vi sgama nessuno. Fate i bravi se potete.
1: Se potete.

0: E quindi ancora Shadows Light, ancora musica, ancora estate, possiamo dirlo, con i Senza Radio.
1: Ma
0: oh,
1: sì, ma sì, noi non ci fermiamo mai, Tecco. Questa no, è una cosa che ormai... perché? Perché se ci fermassimo,
0: sì,
1: avremmo detto una bugia.
0: Ecco.
1: Se noi diciamo Shadows Light non si ferma mai...
0: Ecco,
1: e poi si ferma, allora vuol dire che siamo bugiardi. Come noi vogliamo essere sinceri, vogliamo, ecco, non dire bugie. E allora per questo Shadows Light, anche perché altrimenti come fai a fare una rima con Shadows Light, no?
0: Questo è, diciamo, il cruccio è proprio questo,
1: quindi...
0: quando uno dà un nome a un programma,
1: sì,
0: o crea un brand, non deve pensare tanto al nome, ma alle rime che ci puoi abbinare.
1: C'è lo slogan, esatto, non si ferma mai, ti divertirai,
0: e tu lo sai, eccetera, eccetera.
1: Noi abbiamo pensato Shadows Light proprio perché avevamo queste rime con height, height.
0: Questa mi sembra una bugia gialla macchiata, tipo il caffè, sì, macchiato. Detto ciò, amici, proprio di bugie si parla. E attenzione, perché l'intelligenza artificiale l'abbiamo citata più volte,
1: sì,
0: in questo,
1: sì,
0: contesto,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Oggi è veramente una,
1: sai che la gente,
0: è una tragedia.
1: Sai cosa fa la gente? Clicca, cerca aiuto nell'intelligenza artificiale. Dammi una bugia da poter dire che sia, come dire, che non sia una cosa assurda. E l'intelligenza artificiale ti è complice.
0: Ma arrestatela.
1: Sì, perché tu clicchi e scrivi, allora, ho fatto questo, questo e quest'altro, mi dai una bugia che sia credibile? E quella lì ti viene incontro, ti dà una mano, quindi ti crea tutta una situazione. Allora, quella più plausibile potrebbe essere questa, ma stai attento, ma fai così, ma fai colà. Secondo me quella che dovresti usare è questa.
0: Vorresti altri consigli? Con l'intelligenza artificiale, che tu puoi creare le foto, puoi creare i contenuti, cioè tu gli dici voglio parlare di questo, di questo, di questo, e fare finta che questo sia vero, questo sia vero. Lei scrive, poi ti mette anche la foto e tutti ti credono. Quindi il mondo,
1: quindi,
0: sta diventando,
1: attenzione,
0: una grande bufala.
1: Siamo veramente,
0: siamo dei bufali,
1: ragazzi. Come fare a distinguere la bugia dalla verità? Ecco, questo è il problema.
0: Ma ricordati sempre che la verità va sempre a galla, come lo stronzo. No.

0: ancora in piena summer area siamo.
1: Cioè, sarebbe, scusa, fai una traduzione.
0: Nell'area estiva.
1: Ah, summer area.
0: Okay. E con lo Shadows Light e la musica che fa la padrona. Sai che è bello sentire anche nei lidi, ma anche senza lidi, sentire insomma la musica da lontano.
1: È bello, bello, la canzone. Sì. Ti dà l'aria di festa. Noi questo facciamo, cerchiamo, mi ricollego a quello che hai detto tu. E noi su tutto ciò galleggiamo, no?
0: Sì, perché parlavamo di bugie che vengono a galla. E ho fatto un paradigma.
1: Sì,
0: no, ho fatto
1: un paragone. Ha fatto una cosa che ha paragonato. È giusto perché molti vengono a galla e noi galleggiamo.
0: Ho capito. Non è molto felice questo.
1: Beh, vabbè, insomma, però, vabbè. È venuta così.
0: È venuta a galla così. Detto ciò, di stare a galla si parla anche quando uno non solo si nuota, mare, piscina, fate voi, laghi che siano, sì. Però le bugie poi vengono a galla. Perché quando tu costruisci...
1: È come i nodi, no? È come i nodi.
0: Che vengono al pettine.
1: Per quanto tu possa avere i capelli lunghi...
0: Io so calvo.
1: Prima o poi, ecco, passi lì il pettine e il nodo, zacchete.
0: Ecco lì, ecco.
1: Becchi, tu sei calvo e di questo problema non ce l'hai, quindi praticamente i tuoi nodi non verranno mai al pettine.
0: Hai visto? Posso
1: dire, anzi,
0: le
1: bugie. È il pettine che non viene da te.
0: Si rifiuta ormai, che ci deve fare? È come i barbieri non vengono più a cercarmi.
1: Sì.
0: Ho pagato tutti i miei debiti quando avevi capelli. Vabbè, non ti raccontiamo la mia vita privata, ma parliamo di bugie.
1: Oh.
0: Di bugie che, voglio dire, ci stiamo avvicinando alla chiusura del programma. Abbiamo ancora una parte intensa con tanta musica e momenti dedicati agli anni 80 e 90, ma... Che succede? Succede che il consiglio già che vi vogliamo dare è quello di non mentire, perché se mentite, mentite a voi stessi.
1: Oh, e soprattutto non mentine.
0: No,
1: le mentine sì, perché fanno bene anche al vostro alito.
0: Ecco,
1: però...
0: a volte si mente a noi stessi.
1: Questa,
0: ma alla fine non sono così vecchio.
1: È vero, queste sono le bugie più brutte.
0: Posso
1: quelle che,
0: permettermelo?
1: Che tu menti a te stesso, ecco, ma poi te ne accorgi, no?
0: Io sto bene come sto.
1: Ti guardi allo specchio.
0: Io non ne ho bisogno.
1: E ti sputi in un occhio.
0: Succede anche questo. A volte davanti allo specchio, sai quante bugie ci diciamo?
1: Sì, guarda come sono bello.
0: Guarda come dondolo. Guarda come dondolo. Piccola pausa per noi, e c'è una scommessa. Lanciamo la scommessa.
1: Oh, la scommessa, qual è?
0: La quarta parte, che sarà ancora più pregna.
1: Sì.
0: Perché noi siamo pregni e in finale ci impregniamo di più.
1: Sì.
0: Ci sarà uno dei due, testa o croce, chi vince?
1: Ah, bella, questa, sai, facciamo con la monetina.
0: Ecco, questa è la bugia, perché uno dei due, la verità, è che ha un impegno. Però uno dei due chiuderà il programma. Indovinate chi?
1: Questa mi piace, questa mi piace. Lanciamo sulla moneta, ma se la moneta ha due teste, per dire. Sai che ci sono le monete bifronte, il giano bifronte.
0: Sì, ma se ti trovo più colto. Va bene, pausa per noi, ci vediamo per il gran finale.
2: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS WhatsApp line 333 3831 587. Email senzaradio@live.it, sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.

la tua amica in FM da Verbicaro. La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Hai capito il Maurizio Cagioni con Baci al Sole, brano estivissimo da ascoltare sia in spiaggia o ascoltarlo per sognare la spiaggia, perché no? Ben sintonizzati, questo è lo Shadows Light, noi siamo i Senza Radio a condurre questo matto programma che ci ha visto nelle prime tre parti chiaramente insieme, finalmente ritornati insieme, non è una bugia. Oggi che si parla di bugie, amici all'ascolto, saluto quell'angelo che mi lascia solo nell'ultimissimo frangente a condurre, a farvi compagnia, specie soprattutto con la musica. E lo avevamo detto con un angelo poc'anzi che adesso era anche il momento di ascoltare brani di decadi passate, e così abbiamo e partiamo con quelli che sono gli anni 90, è vero, sì, perché chissà se negli anni 90 le bugie erano diverse o avevano sempre le gambe corte.
1: Oh yeah! Questi sono gli anni 90, amico mio!
0: Un brano che non ha bisogno di presentazioni, già dalle prime note. Tipico sound beat. Anni 90, era il 97, Irene Grandi, Che vita è?

Hai capito? Abbiamo continuato insomma con gli anni 90 dopo Irene Grandi, anche questa di Baby Bird, You're Gorgeous. Un tuffo completo negli anni 90. Shadows Light con i Senza Radio in studio, a parlare di bugie, ascoltarne di vere,

canzoni vere che hanno fatto la storia, anche perché adesso arriva il momento degli anni 80. Cosa resta? Hai capito gli anni 80? Un anno indietro, se poc'anzi René Grandi portava avanti la bandiera del 97, adesso un'altra donna, Sabrina Salerno, portava avanti la bandiera dell'87 e ci faceva ballare con questo ritmo dance.

il suono dello Shadow Slide. Che non vi abbandona mai. American Girls, Harry Styles, successone contemporaneo questo di quest'anno. E noi siamo in chiusura, amici, senza radio vi lasciano, sì. E non è una bugia, ma la verità è che la settimana prossima torneremo ancora in onda da questa radio, Magica Radio. E allora, canzone a tema per concludere, ci viene in mente in tema di bugie, non dite le bugie, perché le bugie hanno le gambe corte e poi vi prendono per bugiardo, cantava appunto dal titolo Bugiardo il Fabi Fibra, che mai manca nella scena hip hop italiana e non solo. Con questa vi salutiamo, alla prossima,

0: va bene Andrea, è stato un piacere, salutaci anche Angelo.
1: Ciao,
0: a presto. I Senza Radio li trovate su Facebook.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Sono le 16 e 9 minuti.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: A 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Mattarella ha sconfitto il disegno eversivo della mafia. A Lido di Camaiore è arrestato un uomo accusato di aver tentato di violentare una quindicenne in albergo. Incidente mortale a Palermo, in Valtellina, ha trovato senza vita un escursionista disperso. A Siena ha scoperto un presunto sistema illecito per il rilascio dei permessi di soggiorno. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione della notizia. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catadano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Vullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato di Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno delle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
2: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
1: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in via della Regione Siciliana. La vittima, residente a Villabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo e i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista disperso sul Monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi di Da Cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dal soccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi dei requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari e disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
2: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran, lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al-Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi ed altri esponenti dei Pasdaran.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palchi e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
1: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
3: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
1: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio,
6: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
8: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore.
2: Prega per noi.
1: Madre Ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine Prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli Infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei Migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli Apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della Famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della Pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: una persona da sola non può niente, ma tante scintille insieme formano una luce.
1: Uno sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo.
2: Sono Simona Mulazzani, insieme a Giovanni Ciappelli, con questo podcast vi facciamo incontrare religiose e religiosi che vivono la vita monastica e contemplativa. Insieme a loro dialoghiamo sul mondo con uno sguardo diverso. È mercoledì, il centro brulica di persone. A Rimini è giorno di mercato e tra le bancarelle un gran vociare alla conquista del miglior affare. La centrale piazza Tre Martiri, con il suo cardo e il suo decumano, continua, come ha fatto nel corso dei secoli, ad orientare i visitatori. Sulla sinistra il Tempio Malatestiano, davanti l'Arco d'Augusto, alle spalle il Ponte di Tiberio. Pochi passi e mi ritrovo in un piccolo vicolo, negozi di artigianato, una libreria per bambini e una piazzetta dove si affaccia una chiesa. I rumori si fanno più rarefatti, l'atmosfera cambia, il tempo si riprende il suo spazio. Sono davanti al monastero di San Bernardino, casa delle Clarisse.

0: La preghiera risuona in chiesa, con me tra le panche una mamma con un bimbo, una signora straniera, un ragazzo è entrato per chiedere di un prete che gli dia qualcosa per comprare del cibo. Al termine dell'ora media, una delle clarisse cerca il mio sguardo e mi sorride.
1: E sono Simona.
2: Ti apro.
1: Grazie.
3: Sono Sornella Letizia e sono qui in questo monastero da 30 anni, felicemente, così come porto scritto anche nel mio nome, che ho aggiunto Letizia al mio nome di battesimo, perché ecco, mi sembra rincarnare anche così nel nome quella che era l'esperienza di Francesco, l'uomo della perfetta Letizia. Siamo una piccola comunità di 7 sorelle nel centro di Rimini e questo mi sembra una cosa molto bella perché viviamo in mezzo a una città che è conosciuta per il suo turismo, per le sue attività nel campo del divertimento, dell'animazione così, ma c'è un cuore anche che batte proprio vicino alla cattedrale di una piccola oasi di preghiera che è a disposizione di chi vuole entrare.
0: Quando Nella entra in convento è una giovane donna in carriera, vivace, piena di interessi, una vita spirituale intensa, anche se al monastero non ci aveva proprio mai pensato.
3: Quando ho incominciato a confrontarmi con il Signore sulla possibilità che ci fosse questa chiamata alla vita consacrata, l'ho sentita un po' come una presa in giro. Dico, ma Signore, io veramente sognavo una carriera e mi stavo costruendo, insomma, col percorso di studi, una carriera che insomma desideravo da tanti anni. E pensavo che diventare suora mi facesse perdere qualcosa di quello che io avevo costruito fino ad allora, e quindi questo è stato un po' lo scoglio più grande nel dire di sì. Non ho buttato via niente di me, quindi con modalità diverse certamente, però insomma io ci sono entrata con la mia passione di sportiva, di insomma ex leguleia, di persona innamorata della vita, di tutte le sue sfaccettature, con una grande curiosità verso tutto, con il mio amore per il mondo dei giovani, perché io vengo dall'Azione Cattolica e sono stata per tanti anni educatrice della CR dei giovanissimi, dei giovani.
0: Da giovane appassionata di giovani, Sornella Letizia da subito sente di dover rimanere in contatto con loro. Se prima da educatrice era lei che li cercava, ora sono loro che la cercano, bussando alla porta, ma anche attraverso una nuova esperienza digitale che nasce grazie ad un regalo.
4: Carta e penna per segnarvi l'indirizzo della grata elettronica di Sornella Letizia, che vediamo sempre nella homepage di giovani.org.
3: Io già lavoravo col computer, ma sono entrata senza computer. Degli amici ce l'hanno regalato e hanno pensato anche, insomma, il web era proprio all'inizio, questo tipo 26-27 anni fa, e ha detto no, perché dai, te qua potresti fare qualcosa, così crei un sito web. Io guardavo come dire, ma che cosa stiamo parlando, che cos'è un sito web, ero ancora un po' digiuna di queste cose. E invece poi è arrivata anche la proposta attraverso un prete amico di Riccione, Don Franco, di collaborare con un sito della pastorale giovanile, si chiama giovani.org, in cui c'era questo link, la grata elettronica, una suora di clausura che dava la disponibilità ai giovani di parlare attraverso le mail. Ed è stata veramente un'esperienza bellissima, perché migliaia di giovani hanno bussato alla porta, alcuni anche per anni, insomma qualcuno anche ancora adesso ci scriviamo.
0: Lei dentro, loro fuori, ma con un'empatia che supera le distanze.
3: Veramente è come se avesse spalancato una finestra sul mondo dei giovani che ovviamente da Rimini, per quanto fosse una realtà diocesana ricca, però non così ricca come quella di tutta Italia, a volte anche giovani italiani che magari erano all'estero e avevano conosciuto questa cosa mi scrivevano. Forse anche il nome, perché molti mi hanno chiesto, ma è un nickname? No, mi chiamo proprio così, e questo nome faceva curiosità, faceva simpatia, nello stesso tempo appunto anche di sapere, ma chi è questa sornella Letizia, esiste, c'è un prete dietro? Quindi insomma ho sentito varie storie su questa cosa, però credo che molti fossero animati dal desiderio di avere un ascolto dedicato. sbagliato. E lì mi sono resa conto quale elemento della mia vocazione il Signore mi chiamava a implementare, quello dell'ascolto, perché certo noi, la nostra vita è una vita dedicata fondamentalmente alla preghiera, poi certo il lavoro, ma anche molto all'ascolto, e la preghiera si nutre di ascolto. E quindi devo dire che i giovani in questi anni mi hanno insegnato anche la modalità ascolto, che nella preghiera è fondamentale. Era un ascolto a tre, nel senso che io ascoltavo il Signore per ascoltare i fratelli e le sorelle che mi scrivevano, e viceversa, ascoltavo i fratelli e le sorelle per ascoltare il Signore.
0: Arrivano in modo dirompente i social network e Suornella Letizia sente che non è il posto giusto per lei e per la sua comunità.
3: Citava l'idea, ecco, di una modalità che non si addicesse alla nostra vita, perché comunque anche così, anche per dire la modalità WhatsApp, no? Cioè è una modalità che se tu non rispondi per subito, cioè no, ecco, invece anche il fatto dello scrivere, cioè era una modalità che di una comunicazione che diceva più profondità. E in queste TikTok, Instagram, Facebook non mi sarei ritrovata, e quindi non abbiamo proseguito questa esperienza social, ma comunque ecco, l'esperienza della grata elettronica a un certo punto si è conclusa, proprio si è concluso il sito.
0: Ma la grata elettronica ha lasciato un segno e qualche tempo dopo dice di sì ad un'altra proposta digitale: commentare i Vangeli per Pregaudio, un'app di preghiera realizzata dal Punto Giovane di Riccione, un progetto in cui sono coinvolti tanti ragazzi. Suornella trova una nuova casa online.
3: Con la sua predicazione Gesù si sta mettendo contro gli scribi e i farisei, e il popolo lo accusa di essere un indemoniato. Venuti a sapere tutte queste cose, i suoi parenti lo vanno a prendere. Stando fuori, mandarono a chiamare.
0: L'abitare lo spazio digitale si interseca con la vita del monastero, dove i ragazzi continuano a cercarla, attratti da quello sguardo di bene su di loro.
3: In 30 anni da suora e negli altri precedenti da ragazza non ho mai incontrato due giovani che fossero uguali, anche proponendo dei cammini come educatrice di Azione Cattolica piuttosto uniformi, però capivo sempre che bisognava trovare la modalità per ognuno. Ognuno ha la sua singolarità, davanti a Dio siamo tutti unici e irripetibili. Il mondo social ormai è diventato così importante che anche i contatti sono sempre molto veloci, brevissimi, e quindi a volte manca questa, cioè si può notare una certa, lo dico veramente con affetto, un po' di superficialità nel rapporto, perché insomma dialoghi veloci, brevi, ma la nostra vita ha bisogno di una profondità, no? Di scavare un pozzo dove attingere l'acqua, anche e soprattutto nei momenti faticosi.
0: È uno sguardo appassionato e lucido quello di Suornella Letizia, a volte, non lo nega, anche preoccupato.
3: Sarà una deformazione dal mio nome, nella Letizia. A volte lo sottolineo anche ai ragazzi, c'è una tendenziale mancanza di gioia. E quando lo faccio notare dice: beh, suora, c'è poco da sorridere qua. Sì, però ho detto, dovete essere voi i primi portatori di gioia. Cioè che quello che fate vi dia gioia. Una persona da sola non può niente, ma tante scintille insieme formano una luce che è importante per la società, no? Questa passione dei giovani che vogliono dire la loro, ecco. A volte mi sembra di cogliere, con tutto veramente il rispetto e l'affetto che provo per i giovani, questa mancanza, cioè dello scontento, ma nello stesso tempo del non impegnarsi nella politica, nel sociale, in tutto ciò che comunque, perché la passione per coltivarla comporta un sacrificio, e questa parola è importantissima, perché vuol dire fare sacro, letteralmente, non è una fatica fine a se stessa.
0: Di fronte ad un tempo che corre sempre più veloce, che da una parte dilata le possibilità ma dall'altra mina il contatto con la propria profondità, è importante scavare per capire le domande più sincere.
3: girando un po', perché insomma la domanda non viene diretta, a volte insomma si passa, però insomma questa ricerca del senso della loro vita, trovare il motivo per cui vale la pena vivere, e bussano alla nostra porta perché comunque vedono delle donne che sembrano realizzate ai loro occhi, e io posso dire di esserlo.
0: I tanti giovani che Suornella incontra indirettamente le parlano anche dei genitori, spesso affaticati dal loro ruolo. Alle volte sono proprio loro a bussare alle porte del convento.
3: Io sento che il Signore mi ha messo il mondo giovanile in modo particolare nella mia vita e nella mia preghiera, e lo sento come un dono grande, davvero. E quindi non giudico né i giovani né i genitori, perché mi rendo conto sempre più quanto sia difficile anche il servizio di genitori. È una vocazione impegnativa, c'è una conflittualità o appunto relazioni difficili, quindi anche quelle ci vengono portate dai genitori. Io dico sempre a chi, insomma, a qualche genitore che si confida, dico sempre: guarda, non smettere mai di parlare, di provare a parlare. Io ci sono per i miei figli, ci sono per tutto il tempo che posso. I genitori sono il segno di questa paternità di Dio quando dicono: io ci sono.
0: Lascio il monastero che è già l'imbrunire. Mi accompagna una sensazione di libertà, quella che ho trovato nelle parole di Suornella Letizia. Il monastero non ha tolto nulla, ha aggiunto ascolto, cuore attento, sguardo penetrante. La grata per lei e per le sue sorelle è una finestra spalancata sui giovani.
2: Sguardo sul mondo. Le esperienze dello spirito e le visioni sul contemporaneo. Una produzione Secom SRL a cura di Radio Toscana e Radio Icaro. Realizzazione tecnica: Giulia Quercioli, Gabriele Doria, Matteo Munaretto, Max Alberici.
5: Radio Voce Amica.
6: Radio Voce Amica.
5: Da Verbicaro, sempre con te.
7: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore.

0: appuntamento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione.
1: State ascoltando Radio Voce Amica. Un cordiale saluto a tutti voi da chi vi sta parlando in questo momento, Francesco. Allora adesso sospendiamo i programmi musicali per collegarci in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro per trasmettere la Santa Messa della domenica. Questa sera celebrerà la Santa Messa il sacerdote Don Giuseppe Fazio. Dunque restate in ascolto, la trasmissione si può seguire tramite la nostra modulazione di frequenza 88 200, 104 e 100, oppure tramite internet www.radiovoceamica.it. dunque potete seguirci come volete. Allora ci colleghiamo subito, mettiamoci in atteggiamento di unione con la comunità dei cristiani di Verbicaro e restiamo qui su Radio Voce Amica. Con i programmi musicali si riprende al termine.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio nostro Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli carissimi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati anche noi a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci dunque bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore e Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore e Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Sii propizio a noi, tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia. È il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia, con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni.
0: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni.
0: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.
1: Tu sei buono, Signore, perdoni.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

ti rendo lode, Padre, perché del cielo e Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose disse alle folle con parabole, non parlava adesso se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getterà nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, torno in questa comunità sempre con grande piacere, anche se ho passato poco tempo qui in mezzo a voi, qui ho lasciato un pezzetto importante del mio cuore. E ringrazio anche Don Mario per l'invito che ha rivolto con prontezza al seminario in questo periodo in cui stiamo vivendo le esperienze delle giornate pro seminario, di cui fra poco vi dirò qualcosa. La parola che abbiamo appena ascoltato ci fa sentire ancora un Gesù che racconta parabole. E se abbiamo sentito domenica scorsa, non racconta le parabole per farsi capire, ma per non farsi capire. Perché Gesù non è uno che deve spiegare tutto, Gesù è uno che ti mette curiosità. Se vuoi capire ti avvicini a Lui, se no peggio per te. E infatti Gesù spiega le sue parabole soltanto agli apostoli, che dopo averlo ascoltato hanno il desiderio di approfondire. Questo desiderio di crescere nelle relazioni. Oggi noi siamo abituati che dobbiamo spiegare tutto di noi, dobbiamo dire tutto di noi e poi le relazioni durano poco, perché una relazione sana si alimenta su un desiderio di crescita. E quest'oggi ha raccontato una parabola che a mio avviso è una delle più belle che Gesù racconta, perché ci fa vedere la differenza tra come Dio guarda e come guardiamo noi. C'è questo campo dove il padrone ha seminato il grano, ma ad un certo punto i suoi servi si accorgono che in questo grano c'è della zizzania e guardate come reagiscono, vanno dal padrone a dirgli: padrone, ma tu non hai seminato il grano, da dove viene la zizzania? Si stupiscono.
È un po' come quando noi vediamo il male intorno a noi, ci stupiamo del male. In generale del grande male, delle guerre, sempre ci lasciano attonito, ma se ci pensate ci stupiamo anche del male che vediamo fare dalle persone a cui vogliamo bene. Tante relazioni si rovinano per uno sbaglio, magari amici da 30 anni, sposati da 40, uno fa uno sbaglio e si distrugge tutto quanto. E vanno preoccupati, perché c'è il male? Non dovrebbe esserci qui la zizzania, che cosa facciamo? Guardate lo sguardo di Dio invece com'è bello. Certo, questo lo ha fatto un nemico. È importante nella vita ricordarsi sempre che c'è un bene e c'è anche un male. C'è un nemico del bene. E che tutto il male che noi vediamo non è colpa dell'uomo, c'è un nemico che lavora per il male. Guardate, nella storia, quando l'uomo ha voluto togliere di mezzo il male, ha finito per fare le guerre. Hitler che cosa pensava? Che era tutta colpa degli ebrei e quindi li ha fatti fuori. E via dicendo. E invece Dio no, guarda e dice c'è un nemico. E perché è importante riconoscere questa cosa qui? Perché noi abbiamo due tentazioni fondamentali per cui roviniamo la nostra vita. O ci concentriamo troppo sul bene, sulle nostre capacità e diventiamo superbi, o ci concentriamo troppo sui nostri peccati e ci deprimiamo. Riconoscere che nella vita non è o solo un colore o solo un altro, ci aiuta a crescere. E come reagiscono di nuovo i servi? Allora andiamo e strappiamo questa cosa di voler eliminare il male a tutti i costi, di voler aggiustare la realtà, di voler, non so, guardate gli alberi non hanno tutti i rami diritti, anzi non ne hanno proprio diritti, però danno frutto. E noi spesso vorremmo che le persone, il mondo fosse tutto diritto, tutto giusto. Questo è un errore gravissimo nella vita e nella vita spirituale. E Dio di nuovo ci sorprende, no, lasciate stare, l'importante è che cresca il grano. Se c'è una cosa che mi preoccupa tanto, visto che adesso sono diventato educatore di ragazzi, rispetto ai più giovani è proprio questo, che spesso con i più giovani abbiamo questo approccio, questo non si fa, cioè togliere il negativo. Ai ragazzi bisogna dire le cose belle, bisogna mettere nel cuore desideri buoni, bisogna fargli vedere qual è il grano. Dire ad un ragazzo, guarda che tu puoi cambiare la storia del mondo col bene che fai, questo istruisce il cuore di un ragazzo. Ma non solo il cuore di un ragazzo, il cuore di ciascuno di noi. Dio ha questo approccio con noi. Non è uno che se ti vede sbagliare subito ti deve correggere. Non è così Dio. A volte noi diventiamo nemici di Dio perché pensiamo che Dio ragioni come noi. Non è così. Dio ha uno sguardo molto più lungo. Sai come ti guarda Dio quando sbagli? Con tenerezza. Perché Dio sa che i tuoi peccati, i miei peccati, sono causati da un nemico che ormai abbiamo dimenticato, perché se uno dice la parola diavolo si pensa subito al Medioevo, ai roghi, a queste cose qua. No, no, è un angelo che si è ribellato contro Dio e ci mette gli sgambetti. Sai tutte le volte che tu avevi pensato di fare una cosa bene e poi alla fine l'hai fatta male? Dici, ma perché l'ho fatta male? Perché ad un certo punto ti era arrivato nel cuore un pensiero grigio, un pensiero nero. E te lo sei acchiappato, e quello è il seme del maligno. Tenersi nel cuore pensieri di tristezza, pensieri di invidia, di gelosia, di rabbia, di tristezza. Oggi la tristezza vende tantissimo. Avete visto, no? Ultimo fa un concerto con 250.000 ragazzi. Perché vende tanto Ultimo? Perché canta le tristezze dei ragazzi. E i ragazzi vanno perché si sentono capiti. Oggi la tristezza vende tanto, cioè i film che vanno sono quelli tristi. Il vissero felici e contenti non esiste più. Mettiti nel cuore un pensiero di tristezza. Allora oggi ci viene data questa possibilità di entrare nello sguardo di Dio che riconosce sempre c'è il bene. E noi dovremmo fare questa pulizia dello sguardo, avere uno sguardo capace di riconoscere il bene. Non guardare i difetti di tuo marito, di tua moglie, dei tuoi genitori, dei tuoi figli. Magari metti l'occhio sulle cose belle della tua comunità parrocchiale, sulle cose belle del tuo paese,
E allora vedrai, certo non elimina i difetti questi, ma lascerà che il grano crescerà. E poi dice Dio, una volta che il grano è cresciuto, allora tiriamo via tutto, ma non prima. E allora, proprio perché in diocesi stiamo mettendo attenzione su questo, da ottobre apriremo una comunità per ragazzi e ragazze a cui insegnare proprio questo. Perché guarda, prova ad immaginare un ragazzo che deve scegliere un lavoro e ha la sua attenzione sui suoi difetti. Come lo sceglierà quel lavoro? Molto male. Infatti i ragazzi di questa generazione hanno una grande ansia da insufficienza, non si sentono mai abbastanza, mai arrivati, fanno tanto cose belle però poi non saltano, perché non pensano bene di se stessi, perché nessuno gli ha mai insegnato a guardare il grano, sempre a guardare il negativo, sempre a lamentarci. Allora, siccome il Vescovo ci tiene tanto ai nostri ragazzi, ha voluto, insieme a me e all'equipe del seminario, che dall'anno prossimo in seminario non ci saranno solo i ragazzi che vogliono diventare preti, ma anche ragazzi e ragazze che prima di scegliere un lavoro, una facoltà, anche una forma di consacrazione, si prendono un po' di tempo per imparare a guardare il bello che hanno. E questo è il motivo anche per cui vi è stata distribuita questa busta, che alla fine verrà raccolta, perché ci sono un po' di spese per realizzare questa realtà. Pensate che quest'inverno per 8 ragazzi abbiamo speso 7.000 euro di gas al mese, per darvi delle idee, e il seminario non ha risorse proprie, campa della beneficenza e della volontà di tante persone. È importante questo. Oggi dei ragazzi si criticano tanto i ragazzi, però chi è che si mette vicino ai ragazzi ad insegnargli come si sceglie? Com'è che si prende una scelta fatta bene? Come si va oltre le impressioni? Come si fa a non fissarsi solo sul male? Perché guardate, i ragazzi di oggi hanno tanta ragione ad avere paura. Non hanno più punti di riferimento. 30 anni fa un ragazzo che voleva decidere della propria vita aveva a disposizione tanti punti di riferimento. Adesso non ce ne stanno, solo lamentele e critiche, solo rimproveri. Che bello sentire che invece Dio non ragiona così. Dio non ti rimprovera, la prima lettura era bellissima. Tu sei un Dio buono che non esercita il suo potere nella punizione. Ma pensateci, se Dio ci avesse dovuto punire per tutti gli sbagli che abbiamo fatto nella nostra vita, a me solo oggi mi avrebbe dovuto fulminare 6 o 7 volte, tanto per intenderci. Che bello che è questo sguardo di Dio che non perde mai la pazienza, perché vede che nel nostro cuore c'è sempre una possibilità di bene. C'è sempre la possibilità che nella tua vita venga fuori il grano. Qualsiasi sia la tua condizione, la tua età, qualsiasi siano gli sbagli che hai potuto fare nella tua vita, c'è sempre possibilità che il grano cresca. Ecco, allora, e questo è possibile, lo diceva nell'altra parabola, perché il seme buono è il seme di Dio. Tu hai nel cuore il seme di Dio. Non so se ci hai mai pensato a questo. Nel tuo cuore c'è il seme di Dio. E il seme di Dio è come un granello di senape, è piccolino, non lo vedi, però quando esce fuori che frutti che dà. Pensate a San Francesco d'Assisi. Io non so se voi avete mai letto la storia di San Francesco. Era un donnaiolo, un festaiolo, uno che schifava gli ammalati. Eppure aveva il seme di Dio nel cuore. Quando qualcuno ha innescato quel seme, boom, è scoppiata fuori una pianta che sono 8 secoli ancora da frutto. Ma perché San Francesco sì e voi no? Pensare questo di noi. Perché San Francesco sì e noi no? Ecco, per la potenza di questa liturgia ci rimanga nel cuore questo santo pensiero. Abbiamo la gloria di Dio nei nostri cuori. E anche se c'è un nemico che ci mette gli sgambetti, e bisogna imparare a riconoscerlo perché è furbo, si insinua, dalla parte nostra c'è Dio. Noi giochiamo, abbiamo in squadra Dio, quindi possiamo stare tranquilli, a patto però che facciamo come i discepoli. Non rimaniamo ad ascoltare a distanza, ma sempre di più nella nostra quotidianità, nelle nostre giornate, facciamo un passo in più per avvicinarci a Lui. In fondo a noi Dio non ci chiede niente, non ci chiede né di essere bravi né di essere perfetti. A noi Dio ci chiede solo di ascoltarlo. A noi Dio ci chiede solo di dargli un po' di fiducia. A noi Dio ci chiede di fare sul serio con Lui. Accettereste nella vostra vita un amico superficiale?
uno che quando tu gli parli non ti ascolta, lo accetteresti? Perché Dio dovrebbe accettare la nostra superficialità? Fra poco Lui di nuovo ci dirà che con noi ha fatto sul serio, ha dato tutto suo Figlio per noi. Di fronte a questo atto di generosità che fra poco si rinnoverà, ci venga da dire: Signore, io mi avvicino a Te perché Tu hai parole di vita eterna. Insegnami a guardare come guardi Tu e non perderò mai la speranza. Sia lodato Gesù Cristo.

Con gioia rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza è discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno è escluso dalla sua provvidenza. Con questa certezza di fede rivolgiamo a Lui le nostre suppliche.

0: Preghiamo insieme e diciamo: sostieni, o Padre, il nostro cammino.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
0: Veglia sulla tua Chiesa, spargendo generosamente il buon seme della tua parola, possa guidare gli uomini all'incontro con Cristo, unico Salvatore del mondo. Noi ti preghiamo.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
0: Illumina la mente e rafforza la volontà di quanti guidano i popoli. Assumano lealmente le loro responsabilità a favore del bene comune, della giustizia e della pace. Noi ti preghiamo.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
0: Ascolta il grido di tanti nostri fratelli provati dalla sofferenza nel corpo e nello spirito. La tua grazia li conforti e la carità di chi vive loro accanto li soccorra. Noi ti preghiamo.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino.
0: Apri i nostri cuori ad accogliere ogni giorno la tua parola. Ci sia dato di condividere con tutti i fratelli la gioia del tuo perdono. Noi ti preghiamo.
1: Sostieni, o Padre, il nostro cammino. In silenzio aggiungiamo le nostre preghiere più intime. Radunati nella tua casa, Padre, celebriamo la tua misericordia. Fa che l'umanità intera riconosca nel Cristo tuo Figlio la salvezza che ha rinnovato il mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra. È un dono sempre nuovo del tuo amore per noi ed è un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito nel quale è risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo ed un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati dei nostri fratelli Giuseppina, Francesco, Rosina e Carmine, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione, quando Egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria. Quando asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e finalmente saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene.

È Gesù che ci ha detto tutte le volte che volete pregare, dite insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi, invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo.
1: Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, poiché l'hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita. Per Cristo nostro Signore. Prima di lasciare la parola a Don Mario per gli avvisi, ancora grazie per l'invito e per la generosità. Diciamo, ho due appelli da farvi, il primo l'ho già mezzo fatto, ma quello più importante è un altro. Se avete un figlio, un cugino, un nipote o una nipote che è indeciso, non sa cosa fare, non gli mettete fretta. Fai questo, provate a dirglielo, guarda, a San Marco c'è qualcosa che è pensato per voi. Prenditi un mese di tempo, due settimane, un anno. Lì avremo persone specializzate, psicologi, educatori, formatori, faremo esperienze culturali, di sport, di servizio. È una realtà a 360 gradi. È una realtà su cui veramente il Vescovo sta investendo tanto, e economicamente e anche come risorse umane. E credo che sia anche per la nostra diocesi un motivo di vanto, perché mentre nelle altre diocesi i vescovi li stanno chiudendo queste realtà, il nostro vescovo sta facendo una scommessa controcorrente, perché veramente ha preso a cuore la realtà dei nostri ragazzi. Il secondo, l'ho già detto, per come è possibile aiutateci a realizzare questa cosa anche economicamente, per cui chi vorrà può poi consegnare in sagrestia al termine della messa la busta che vi è stata distribuita.
2: Bene, ringraziamo Don Giuseppe che è ritornato, come diceva lui prima nell'omelia, con grande gioia nella nostra comunità di Verbicaro. Ringraziamo anche Don Giuseppe Mazza che è stato ieri sera e stamattina al Sacro Cuore. Entrambi lavorano per il bene del nostro seminario diocesano, soprattutto per il bene dei giovani, dei ragazzi, che veramente è un appello molto importante. Ricordo qualche avviso. Intanto giovedì l'adorazione eucaristica nella chiesa di San Giuseppe alle ore 21:30, poi venerdì prossimo alle ore 20 la messa al santuario di San Francesco. Approfitto anche di Radio Voce Amica. Ieri, facendo un giro nelle varie attività commerciali, ho visto un manifesto dove per la serata di San Rocco hanno scelto già il cantante, però sotto è stato messo Comitato San Rocco. Sappiate che non esiste nessun Comitato di San Rocco. Come facciamo ogni anno, chi vuole sostenere le spese della festa religiosa, l'offerta la può rilasciare direttamente a me. Le cose esterne ognuno si muova come meglio crede, però sappiate che non esiste nessun Comitato di San Rocco.
0: Il Signore sia con voi. Chinate il capo per ricevere la benedizione. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi concedi con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro vi abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata dal sacerdote Don Giuseppe Fazio. Dunque, amici in ascolto, adesso noi ci congediamo da voi, vi ringraziamo di essere stati qui con noi e vi aspettiamo per la prossima trasmissione, sempre qui su Radio Voce Amica. Ora vi lasciamo ai programmi musicali. Una felice serata a tutti voi da Francesco che vi ha parlato in questo momento. Buona serata, a risentirci.

0: Radio Voce Amica.
1: A 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Mattarella ha sconfitto il disegno eversivo della mafia. A Lido di Camaiore è arrestato un uomo accusato di aver tentato di violentare una quindicenne in albergo. Incidente mortale a Palermo, in Valtellina, trovato senza vita un escursionista disperso. A Siena, scoperto un presunto sistema illecito per il rilascio dei permessi di soggiorno. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, a 34 anni dalla strage di Via D'Amelio, l'Italia ricorda il magistrato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato mafioso del 19 luglio 1992. Alle 16.58 un'autobomba parcheggiata davanti al civico 19 di Via Mariano D'Amelio a Palermo provocò la morte di Borsellino, Agostino Catadano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Unico sopravvissuto il poliziotto Antonino Bullo, che al momento dell'esplosione stava parcheggiando una delle auto di servizio. La strage avvenne 57 giorni dopo l'attentato di Capaci e segnò una delle pagine più drammatiche della lotta a Cosa Nostra. Il presidente Sergio Mattarella ricorda che quel disegno eversivo, diretto a piegare le istituzioni democratiche, è stato sconfitto grazie all'impegno e alle forze dell'ordine, della magistratura e dello Stato. Borsellino e Falcone, sottolinea il capo dello Stato, restano simboli della riscossa civile del paese.
2: Un uomo di 27 anni è stato arrestato al Lido di Camaiore in provincia di Lucca con accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 15 anni. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe introdotto nell'albergo confondendosi con una comitiva per poi entrare nella camera occupata da una famiglia danese. Avrebbe raggiunto la ragazza mentre era a letto e tentato di toglierle gli indumenti intimi. L'aggressione è stata interrotta dal padre della giovane, che ha bloccato il 27enne e ha chiamato le forze dell'ordine.
1: Un uomo di 38 anni, Alessandro Vecchio, è morto durante la notte in un incidente stradale avvenuto a Palermo in viale Regione Siciliana. La vittima, residente a Vidabate, era alla guida di un'automobile finita contro le barriere della corsia laterale in direzione Catania. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dall'abitacolo, i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della Polizia Municipale, che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Si sono concluse tragicamente le ricerche delle escursionista disperso sul Monte Braulio in Valtellina. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro dell'uomo. Le squadre impegnate nelle ricerche notturne hanno individuato il corpo sotto una cresta nei pressi della cima. Alle operazioni hanno partecipato 19 tecnici del soccorso alpino e speleologico, insieme alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Il recupero è stato effettuato dall'elisoccorso di Sondrio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
1: Un presunto sistema illecito per il rilascio di permessi di soggiorno è stato scoperto dalla squadra mobile e dall'ufficio immigrazione della questura di Siena. Arrestato in flagranza un mediatore culturale di 27 anni di origine indiana, accusato di aver favorito dietro pagamento la permanenza in Italia di cittadini stranieri privi di requisiti. Altre 7 persone di nazionalità indiana e pakistana sono state denunciate come intermediari o per aver effettuato o promesso versamenti di denaro. L'indagine è partita da alcune anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative. Secondo gli investigatori, il mediatore avrebbe utilizzato le proprie funzioni e le credenziali ministeriali per attestare falsamente l'esistenza dei requisiti necessari. Dopo la convalida, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, disposto anche il divieto di ritorno a Siena per 4 anni.
2: Andiamo all'estero. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei non si troverebbe in Iran, lo sostiene una fonte della sicurezza israeliana citata dall'emittente saudita Al-Adat e ripresa dal Times of Israel. Dalla morte del padre, avvenuta nell'attacco del 28 febbraio, Khamenei non è mai apparso in pubblico e ha comunicato soltanto attraverso dichiarazioni scritte. Secondo la fonte, i messaggi attribuiti al leader iraniano sarebbero in realtà redatti dal nuovo comandante delle guardie rivoluzionarie Ahmad Vahidi ed altri esponenti dei Pasdaran.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la FIFA si prepara a chiudere i mondiali con un record di entrate. Secondo il Guardian, gli incassi complessivi potrebbero raggiungere i 15 miliardi di dollari, circa 13 miliardi di euro, superando nettamente la previsione iniziale di 11 miliardi. A trainare i ricavi sono soprattutto il mercato secondario dei biglietti, sul quale la FIFA trattiene commissioni sia dall'acquirente sia dal venditore, e servizi di hospitality come palche e aree VIP. L'aumento delle risorse potrebbe tradursi in maggiori fondi per le federazioni nazionali e rafforzare la posizione del presidente Gianni Infantino in vista della rielezione. Il successo economico dell'evento rilancia anche l'ipotesi di una nuova candidatura degli Stati Uniti per ospitare i mondiali del 2038. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

La vita la misuro a passi e contrappassi, a passaggi lungo vuoti di pensiero, a tirare sassi verso il punto più lontano. La misuro a mano, a fra

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
3: La Lega propone di ampliare la legittima difesa, mentre Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna al gioielliere Mario Roggero. A Bologna un uomo muore durante un intervento della polizia, la sorella chiede giustizia. Nel Salernitano ucciso e carbonizzato il giornalista sportivo Luigi Esposito, soprannominato Luca. A Mentana 50 persone evacuate da una piscina per esalazioni di cloro. L'Italia ricorda Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, tra memorie e polemiche politiche. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del Codice Penale e ampliare i confini della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione compiuta nell'immediatezza di un'aggressione armata in casa o di un'attività commerciale, anche indipendentemente dalla natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, se la norma venisse approvata, Mario Roggero potrebbe tornare libero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato senza dover attendere la grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini torna intanto a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia cambia la strategia. Toni più bassi e tempi lunghi.
2: La cronaca, aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, 43enne marocchino nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini si vedono due agenti bloccare l'uomo a terra, faccia in giù, mentre cercano di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, gli tiene ferme le caviglie. Dopo alcuni minuti Fakir smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenze. I soccorritori presenti nelle vicinanze intervengono successivamente. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato un'escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti e dice: lo hanno picchiato e ucciso, voglio giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire cause e responsabilità.
1: Un giornalista di 53 anni, Luigi Esposito, conosciuto come Luca, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Pubblicista e cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale e personale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima e il possibile movente dell'omicidio.
2: 50 persone sono state evacuate da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state trasportate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro anche 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine della perdita.
1: L'Italia ha ricordato Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolinea che il disegno eversivo alla base delle stragi è stato sconfitto e definisce Falcone e Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni invita a continuare lungo la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono però accompagnate dalle polemiche. Il presidente del Senato afferma che nessuno può sostenere con certezza quale posizione politica assumerebbe oggi Borsellino. E Lisciani ricorda che dopo 34 anni la ricerca della verità non è conclusa. Giuseppe Conte respinge invece ogni tentativo di appropriazione politica nella memoria del magistrato.
2: Andiamo all'estero. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran dopo la morte di 2 soldati statunitensi in Giordania. Durante l'ottava notte consecutiva di operazioni militari, massicci raid hanno colpito l'isola iraniana di Qasem. Secondo l'agenzia IRNA, almeno 6 missili avrebbero raggiunto le aree periferiche dell'isola. Esplosioni sarebbero state segnalate anche a Bandar Abbas, sulla costa meridionale, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Donald Trump si dice molto addolorato per la morte dei 2 militari americani, definendolo un sacrificio compiuto al servizio del paese.
1: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli al volante della Mercedes torna alla vittoria del Gran Premio di Formula 1 del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton avanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Nel calcio questa sera alle 21 si gioca al MetLife Stadium di New York la finale dei mondiali tra Argentina di Messi e Spagna di Lamine Yamal. Si affrontano i campioni del mondo in carica e i campioni d'Europa. Rafforzate le misure di sicurezza dentro e fuori lo stadio per la presenza di Donald Trump. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Amici, il volume sale, lo sentite? Ritmo pazzesco, ecco la classifica dance che ti prende e ti mantiene fresco. Ciao belli, io sono il vostro My Jockey, Max Martinelli, e qui c'è la terza puntata di luglio 2026 con il mondo della Exclusive Dance Chart. Pronti a decollare? Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isala BDJ.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Intanto, sulle spiagge più belle di tutta Italia vanno a spalmare creme abbronzanti due stelle della musica danzanti. Loro sono Bob Sinclair e che

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le più belle del reame e della exclusive, ricordiamo alla numero 3, 7 giorni fa c'era la coppia Topic e Becky G con Sorry Papi. Seconda posizione per Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. I The Bauza e la loro Magnetic sfrecciavano in vetta, number one.

0: Progressive Dance Chart.
1: Op, apre così i battenti la classifica dance che forse piace davvero a tutti quanti. Ecco la numero 15. Quando ci si mettono, beh, fanno ballare anche la Torre Eiffel. Gli Offenbach sono tornati con una nuova hit e un nuovo abbinamento, la band inglese degli Star Sailor. La hit è Four to the Floor. New entry, Offenbach, numero 15.

l'estate, le hit più belle e frizzanti, con una delle song che mette d'accordo tutti quanti. Me gusta mucho, Sorry Papi, Topic e Becky G. Suonano in 14ª questa settimana.

exclusive Don Short, altre due hit in sequenza adesso. Numero 12 con la bella e brava simpatica Elettra Lamborghini. Patonza patonza, qui c'è la hit che ti abbronza. Voilà! E in undicesima spazio al ciclone con Joanna. Gli artefici sono Molly Molella, Nick Beloso e John Peralta. Exclusive Dance Chart è proprio la classifica che ti esalta.

Pezzo del cammin di nostra chart, open the door sulle prime 10 della classe. Pezzo infuocato, pezzo straballato. Anche tu vuoi fare tuca tuca Macarena? Allora buon divertimento con Baby K. Baby K, Baby K, tu ci piaci come sei. Numero

l'uomo number 9 freccia in up per una song di qualche mese fa. Due stelle della pop rap protagoniste con noi, Doci e Lady Gaga, la numero 9, ripresentano Runaway, number 9. A volte ritornano.

Andiamo a scoprire insieme la numero 8. Intravedo, non intravedo, ma certo che li vedo. David Guetta e la super formosa brava Bibi Rexha con Sad Girls viaggiano alla numero 8 nella Exclusive Dance Chart.

Sul Molo Veramente, questa prima parte la esclusiva con gli Offenbach, Star Sailor, Topic, Becky G, Molella, Baby K, Docile, Lady Gaga, Bibi Rexha, David Guetta. Tirate fuori i passaporti, si spazia nel tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Veri Veri Crazy, il volo nel flashback, l'originale.

0: di nocciola, sì. Tra poco sarà ancora Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Signore e signori, con il Balzanelli ci sentiamo tutti più belli sui Balla nel Balza in the Box. E c'è Samurai J con il ritmo di Flamenco Paranoia. Ogni momento è una gioia di 8-1 e Umberto.

L'energia che ci piace è quella della Exclusive, suona per voi, solo i più belli con Max Martinelli sul volume number 7, I Don't Mind, è di Sam Jacobs ed Estra Nurey. Più musica, più dance, con la Exclusive Dance Chart.

biglietti, signori, biglietti! Si viaggia nel back to back. Per la numero 6 vi porto ad Alghero in compagnia di uno straniero. In console ci sono lo zio Peter, KJ Freak e la voce di Simolu. Completeremo il giro turistico in quinta con la Hit Talk to You degli Another e la songwriter di New Jersey, 54 Ultra. Exclusive Dance Chart, te le suona così.

Number 4, 4 stelle della dance del momento da vivere ancora insieme. Saliamo di un gradino con un pezzo che ci piace un casino. E se lo balli ti spettina anche il codino. Loco Loco, Eddie Gordo, numero 4.

podio infuocato per questa terza di luglio della Exclusive Dance Chart. Number 3, tutta del produttore Latin House Ugel. Forza globale, hit speciale. Moving to the Sun, viaggia alla numero

Che ballano anche in Giappone, seconda parte. Protagonisti Sam Jacobs, Estra Nurray, Zio Peter, gli Anada, 54 Ultra, Imala Angel, Ugel, The Bausa. Pronti? Vi svegliamo la numero uno. Nuova numero uno, regina assoluta per una hit che va cantata, ballata e goduta. Merck & Cream, dei The Colors e la Brancale, viaggiano alti con una song davvero speciale. Partenope e la regina.

0: per questo terzo aggiornamento di luglio 2026 con la Exclusive Dance Chart è davvero tutto. Noi non vi lasceremo mai, vi vogliamo un mondo di bene. Ciao belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, alla prossima. Exclusive Dance
1: Chart. Dance Chart. Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21:29.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Cosmiche relazioni, tangibili ed intangibili, consistenza minerale, non umana, elementale, mutanti, polvere di stelle, ferro, alabastro, neon, oro, ossigeno, giada, luna, parliamo di quando il sole cade e il vuoto affoga, sono in collisione, Venezia non sa nuotare, se cadi, cado con te.
1: Radio Voce Amica.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Formidable, formidable.

nazarene scure che vanno lontano, tutto questo vento, tutto questo sole, tutto questo amarsi, frugarsi, lasciarsi, aggrapparsi, socchiudere porte, richiuderle senza vedere, tutto questo dolore.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Was I? I did it though because

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.